0: 你是谁呀？你是谁呀？你是谁呀？我家，我家，我家，我家，我家，我家，我家，还有你谁？妈，我国家，我要笑，我要笑，我
1: 要笑，妈，气死！
0: Fire there!
1: Fire here!
0: Fire there!
1: Fire here!
0: Fire there!
1: Oja! Kasa obe kasa fire! Oja!
0: Fire!
1: Oja!
0: Fire!
1: Oja!
0: Fire!
1: Oja!

0: Samihe.
1: Oh.
0: Namitini.
1: Namitini.
0: Namikai. Ebusiabia nankami frimo. Ah, we are too.